Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Si de veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruem awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Re, capitolo 21, prima parte. A vigna di Nabot, condotta criminale da Gab e di asomoglia di Isabella. Dopo queste cose, ecco ciò che accadì. Nabot di Israele aveva una vigna in Israele, accanto al palazzo di Agab, re di Samaria. E Agab parlò così a Nabot: cedimi la tua vigna perché ne faccia un orto che ti avvicina a Mogasa. Ti darà di un cambio una miglia vigna. O se la ti convenne, ti pagherà di suo valore in soldi. Ma Nabot rispose a Agab: che l'Eterno mi liberi di date alla città di mio papi. Agab tornò nella sua casa, triste e irritato, per via di sa parola che l'aveva detto Nabot di Israele: un ti darà di un mica alla città di mio papi. E si tirò nel tosoletto, voltò a faccia e un mandò un'onda. Di Isabella, a sua moglie, venne vicino a lei e gli disse: perché tu hai un spirito triste e un mandi mica? Gli rispose: ha Dio parlato a Nabot di Israele e l'ha Dio detto: cedimi a tua vigna per soldi, o se tu vuoi ti darà di un'altra vigna a suo posto. Ma ha detto: un ti darà di un mica a mia vigna. Allora di Isabella, a sua moglie, disse: si davvero tu chi esercite di avere la sovranità nata Israele, arrizzati, piglia nutriture e che il tuo cuore si rallegri. Io ti darò la vigna della botte di Israele. E scrisse al nome d'Agab lettere che la sugillò cu usugilu d'Agab e che la mandò agli anziani e ai magistrati che stavano con la botte nella società. Ecco ciò che la scrisse in sei lettere: pubblicate un diuno, mettite una botta al capo di un popolo e mettite di fronte a lui due uomini cattivi che testimonieranno così contro lui. Ai maledetto, a Dio e al re, e poi conducitelo ora, panculatelo e che lo morga.

0: Padre nostro, qui si in cielo, chelu sia santificadu do nome, chelu venga u do regnu, chela sia fatta a do luntà, in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettici i nostri debiti, come noi rimettimo ai nostri debitori, e non ci lascia cascare in tentazione, ma avrancaci da un male. Amen. Vi saluto Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Siete benedetta tra tutte le donne, e Gesù, il frutto del vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.
1: RCF Corsica, une radio qui donne du sens à votre vie.

Mose, ecco ciò che accadì. Naboth di Israele aveva una vigna in di Israele, accanto al palazzo di Agab, re di Samaria. E Agab parlò così a Naboth: cedimi la tua vigna, perché ne faccia un orto che ti avvicina a mia casa. Ti darà di un cambio una miglia vigna, o se la ti convenne ti pagherà di suo valore in soldi. Ma Naboth rispose a Agab: che l'Eterno mi liberi di date alla città di mio papi. Agab tornò nella sua casa triste e irritato per via di sa parola che l'aveva detto Naboth di Israele: un ti darà di un mica alla città di mio papi. E si tinò nel tosoletto, voltò a faccia e un mandò un'onda. Di Isabella, a sua moglie, venne vicino a lei e gli disse: perché tu hai un spirito triste e un mandi mica? Gli rispose: ha Dio parlato a Naboth di Israele e l'ha Dio detto: cedimi la tua vigna per soldi, o se tu vuoi ti darà di un'altra vigna a suo posto. Ma ha detto: un ti darà di un mica a mia vigna. Allora di Isabella, a sua moglie, disse: sì, davvero tu chi esercitai di avere la sovranità nanta Israele, arrizzati, piglia nutriture e che il tuo cuore si rallegri. Io ti darò la vigna di Naboth di Israele. E scrisse al nome d'Agab lettere che la sugillò, cu usugillo d'Agab, e che la mandò agli anziani e ai magistrati che stavano con Naboth nella società. Ecco ciò che la scrisse in sei lettere: pubblicate un diuno, mettite Naboth a capo di un popolo e mettite di fronte a lui due uomini cattivi che testimoniaranno così contro lui. Ai maledetto, a Dio e al re, e poi conducitelo ora, panculatelo e che lo muore.